0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Andiamo? FCS Radio, la radio de tous les hits.

0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. Guarda, lì c'è la pipì.
0: Andiamo?